0: Mi di scavare del male sul tuo regno, un segno maliardo, un manico segno.
1: Orrore,
0: la tua barca sarà la tua bara. Stai guardia, fratello! Volte scagliar su tuoi remi parole tremende e lugurie la terra.
1: Dio,
0: Dio, America, sarà la tua bara. Stai in guardia.

canta fra marinari e mozzi. Tre decine di remi e nulla più, due colombrine di piccolo calibro. Or va, con quanta lena ti resta, e dispone.

creazione non fia tremenda meno. Ieri compagnia mi avria squarciato il seno.